disperazione si comincia a salire sulle spalle degli altri, spingerli sotto per restare su, pronti a difendersi da quelli che a loro volta si vorranno salvare. Ecco, l'Italia di oggi, annegando, è montata sulle spalle delle nuove generazioni. Oggi non

i vecchi non pensano al futuro dei loro figli. Ecco, loro non significa più nulla in questo mondo, perché non c'è più un sentimento di comunità. Io ho deciso, me ne andrò presto da questo paese.

0: questa generazione perduta.
1: Bamboccioni.
0: Sembra non essere un paese per nessuno. È un paese che non ha futuro. Sembra non essere un paese per nessuno. Ecco, l'Italia di oggi annegando.
2: Ma non inventiamoci che nel passato tutto andasse sempre meglio, perché le cose non stanno così.
0: Processo di analfabetismo di ritorno.
3: Rimaniamo una società che rimane chiusa, rigida e che appunto l'invecchiamento è le conseguenze della gerontocrazia italiana. Quindi poter prolungare all'infinito questa dipendenza che compromette, ma anche dal punto di vista anche psicologico. Sembra non essere

sembrano essere un paese e il suo intervento ha detto: noi abbiamo ragionato sul presente, amaramente aggiungo io, ma anche sul futuro. Se il quadro è quello che lei ci ha descritto, è un quadro grave obiettivamente, come fa a avere un futuro un paese così?

Christian Darams et Christian Mikalukidi. Dieu la Lutala, Patrick Mubenga de Bourges, covoiturage.